Josué Gase con degli sopportuni. Mausoleo voltato nei suoi garabuti. Sto firmati l'amore.

di castagno d'Arlato e non te lo stavino 39 sta un vado se non lasciati loro.